0: DJ time.
1: Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. Butta. But